Yeah, manatu sambon ni tai au tau I upon ni inga lo tutalo se tasi mo oi tutalo fo mo au ia o le tunati lo tatu mo onga I le li o ia la va e pai mai tau fo le tatu asi sing ni tai au I fia fe I lantu lo tono to ese ia manatu antu o tu malava o iso matu fa fino lo tono fo I lo to ese ia tono therefore I lo tatu ia I tono ia no fuanga ia to e fotua ia ia soifua maleola ia o afo I taimi ua sasi ma patato a fale tonu ai ia o Yesu lava ia na te maia le lo tele mal mafan fana ia to e fotua ia o tatu langona mo tatu mafo fau tu atu o to uma lava le nita alo tatu pokalame lei o le mamla mola ia ma vatu elo faanga mo to uma lava le nita alo ta ul fam talanga fionga le tua tuor konito ta suma le lua e fam talanga fai poe ifu fai mai a ua fai mai o ia ia antiao o lo ua lava o lo ua lofa tu noa e lava lea mo oe a wae fa ato to e ina e lona mana lo tanto vai vai ta ua I o nei fautuanga mo I tanto lo tanto vai vai mo lo tanto se ia o ia tu lava na te maia ia le malosi e to e fotua iai ia o tātou vai vai mo tātou whale tonu I te mi tātou te se ai taune ia whapne atu le tua I lau whaafunga anga I le neita e au Samoa ia au smaia le inga nei le tua mole te alo whaanga mo